Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici della Radio Integração FM, qua del paese di Marques e Souza, e anche a quei che ascolta la web radio, la radio cultural Radio Talian Brasil. Insieme queste due stagioni di radio le lavora per riscattare e anche mantenere il nostro parlare italiano. Le nostre usanze culturali che abbiamo guadagnato dai nostri antenati quando della Italia è partita e è venuta qua al Brasile e dopo qua alla nostra regione. Saluto non solo gli italiani ma anche quelli di altre origini, di una maniera speciale fa un riferimento qua al popolo tedesco, perché qua è una regione di predominanza tedesca, ma insieme va tutti gli altri delle altre etnie. Desidero che questa giornata la sia buona, piacerosa, allegra, e invito altri tutti a stare insieme con altri, perché adesso alle 11 è che scomincia questa programmazione italiana e la va fin il mese di. Vuoi salutare a tutti quanti che è qua del paese del Marques de Souza, a quei che è di laurar, che ne quei anche che è di grattarsi, quei che è in giro, anche quei che sta sugli parimonti e anche quei che è di stare in quei paesi circondanti qua. Desidero per tutti voi altri una buona domenica allora insieme della nostra compagnia. Dopo parleremo di una cosa che chi ha più di una sessantina di anni ha di ricordarsi del tempo che si macchinava formento l'intera colonia. Il mese di ottobre è un riferimento perché scomincia a maurire e un dia in qua e in là quelle macchinone per aiutare a cavare i grani delle spighe. Ma ve parleremo dopo perché adesso scominciamo la programmazione della giornata d'incoi deportando la bella musica italiana regionale. Ascolta!

Ora torniamo qua con la nostra programmazione italiana in questa domenica mattina. E bisogna dire che dopo alquanti giorni le arrivai i giorni caldi e avevamo allora passato anche alquanti giorni di piova, a manco quanti a nostra regione, della regione del fiume Taquari. Ma voi adesso allora invitarvi per ascoltare una cosa che chi ga depide una sessantina di anni gavarà di ricordarsi del tempo che si piantea formento ante a colonia e dopo venia la macchina per masenarla. Ascolte. Mi sono un vecchio che oramai go slongana sessantina di anni e che go bel che imparà il bel significato del formento e della sua redundanza. Farina bianca, pan, vigoli, tortei, grostoli e anche gli agnolini e tante altre cose. Tanti devo altri che si drivo ascoltarmi e che gabbio la grazia di aver visto una bella rossa de formento saldo, son sicuro da dir che gabbio ascoltà il canto nostalgico delle colombe ante le streppole del formento. Però se nessun lo ga ascoltà, allora non sape mia cosa sia un rientro del paradiso. Il formento il zè grande del cielo, seminata dagli angeli nei campi dei uomini. Quando ancora vedo una macchina di macchinar formento quarta di polvere in tei paioi, odrio la strada col letrero macchina a vendita, mi viene tante ricordazioni che la me mena agli anni 50. La macchina la sera aggiustata sol per masenar formento. Col tempo la segada ta ben al masnar del miglio e soia. Allora ve dico che il progresso la ga pensionata e a suo posto e ga inventà le seifadere moderne. La macchina de batter formento la ga vea rode piccole e larghe. Menava da dri un motor de benzina molto potente. Quel brutto motor parava le ingrenaie che le mania del dì e anche de notte le belle faglie de formento mauro. Bisognia delle volte anche tre giunte de bo per tirarla in qua e in là su per le rive delle colonie. Parandove la passea se sentia spussa de benzina, polvere e bacande gente scherzando, cavai relinsando e can sbagliando. Sono un vecchio che sa del bel significato del formento e tutto quello che significa per la gente, dal pan bianco al tribolar per piantarlo, far la raccolta e masenarlo col vecchio e strano macchinone tirà avanti per le giunte de bo. Ancora mi par vederla passar coi macchinisti sentai lassù rente la boccona aperta e sempre pronta per magnar le faie piene di spighe di grani mauri. Quei bravi macchinisti isera uomini lauranti e anche divertiti, i portea capelloni in testa e querti dai occhi al col, con fassoletti rossi o anche saldi o negri, par via delle spighe de formento che saltea. Isera idolatrai e anche famai da tutti. E come l'era allegra e anche baruffenta tutta quella gentaia a laurar drio la macchina. Il prati curtea le faie ente la bocca della potente macchina. Le donne giuteva attente a insaccar i bei grani de formento. I altri, tosi e veci, con la forca a buttar via la paia a fare i paiari. Quei paroni, dopo che il motor vins consin il tacchè a laurar, fando le polie girar e girar, io usava e la famà precetto. Daghe paia! Daghe paia, paesan! Rento paia! Così il valente motor, dì e notte, osava. Toc, toc, toc, toc, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Suito venia fuori della granda un rietto bailanti de grani d'oro a impienir sacchi e più sacchi de bombaso. Allora, ante le facce sudae, molta allegria ente la mente dei coloni il bel pan e manco carestia. Pan bianco, cosinante il forno de legna, sore i scartossi de miglio. Fame, va via, tottela, maledetta fame, che sto anno
la raccolta di frumento l'ha stata buona. Va bene? Allora dopo questo andremo avanti con la nostra programmazione.

Qua un'altra volta vuoi salutare a tutti quanti che sei oramai lì da rente il fiume Forchetta, devo parecchiarsi per aspettare i giorni caldi nei campi, perché la città di Marques de Souza qua la è conosciuta come la capitale dei campi. Allora, quei che sei oramai famosi per arrivare alla stagione d'insta, guardate far pulito, godere ben quella Umbria, la amicizia che si forma tra quei che è l'intei campi. Ma sicuramente qualcuno di voi altri deve ricordare delle macchine di masenar formenti, di quel che vi ho parlato prima, e che sono sicuro che tanti di quei che ascolta questa programmazione italiana, se noi gamia vivesto proprio quel tempo, gavarà di aver sentito qualche dun contar qualcosa sopra sto tempo, che se tagli il formento, si mucea, si fea la pila e dopo si aspetta venire quel macchinone che sgrania fuori le spighe e si aspetta allora venire fuori i grani d'oro, che è proprio il colore dei grani del formento, che di quel formento dopo veniva la farina per fare il pan e tante altre cose, vero? Allora, per non slongarmi a tanto, devo un'altra volta ascoltare la bella musica italiana per allegrare questa vostra domenica mattina.

par mantenere le tradizioni, par diffondere la cultura veneta, par incentivare il parlare dei nostri antenati, dei nostri nonni e bisnonni, tutte le domeniche con te.

Ecco, proprio così. Il tempo passa, si vede che l'orologio va avanti, non si ferma, non torna a mindre occul. E questo anche segnala che il nostro tempo qua, anche a Radio Integrazione, anche a Radio Italian Brasil, deve arrivare alla sua fine. Ma avanti di questo, voglio omaggiare a tutti quanti che è di compleanno un po', a tutti quanti che va a compiere gli anni in questa settimana. Vi desidero salute, che è la cosa più importante della vita. Se non si ha la mia salute, dell'altro non giova mia. Ma se gave pace anche, è una buona della cosa. Allora parvo altri, vi porto gli auguri del programma. Ascoltate.

Bene, allora dopo gli auguri, ringrazio a tutti quei che sono stati insieme con noi in questa ora italiana e invito per domenica prossima essere qua un'altra volta alle 11 della mattina per ascoltare questa nostra programmazione italiana. Aspetto anche che avete una buona e lieta settimana e che il Signor Dio vi aiuti per fare anche il mondo migliore. Ma guardate far la vostra parte e non stemia far matità, perché per androni malfattori, come sempre dico, ce n'è abbastanza. Allora, per tutti voi altri, vi dico arrivederci e vi aspetto un'altra volta domenica che viene qua alle 11 per un'altra ora italiana dove che riscatemo la nostra storia italiana. Arrivederci!